0: fuggi di faccia, il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del tiro. Dalla caccia di porto voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio,
1: no! Il tempo è mio,
0: sputaccia da quei corpi.

0: Floridante partì.
1: Cedei il comando e partir ciò volevo. Fu nostra voglia la sua dimora. Ma... te... se chiari verdi...

0: prece t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te non lice.
1: Signor, prenda lo sdegno e lascia che il nonco il bevole reo sfoghi la panno.
0: Parta!

Resta! Figlia Durotte, tu non sei! Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono.

vien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

te. Tu solo fiderna t'ascorta avvolle con floridante, ove l'aspetto e mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia,

Face il porto, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, e resta amor nel

0: sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai va.
1: Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci!
0: Elmira, Elmira. Alto dorme, a testar la vada sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a che fuggita la temo già. Corra si è far.
1: Corretto, onore l'hai
0: fermata. Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passa nel cor.
0: Guardie affrettate. Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei, perché

0: perdito, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io batto.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

0: Elisa tu sei.
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te, mi moro.
0: Se altri non li scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

0: ufficio ti sensi. Nome, che aspetto di dolore!
1: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
0: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrata,

0: deve tenacemi in catene.
1: Prima di te voglio
0: mondo per la morte, addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, lasciami dispiegato.
2: In forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte o Floridante.

0: mira, chi resiste a lucrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di qua!
3: A noi, qui proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò riverde!
2: Amico, resta fra queste ceppi!
3: Non generosi eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su terra!

te stesso, fronte traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal,

veggio. Che sento? Catene. Tormento. Sanremo, tu vedi regno e storio, hai tutto per me, che misero cor. Che veggio? Che sento? Catene. Tormento. Catene. Sorretto, sorretta, tu è il regno, il sogno, tu è, hai tutto per me, il misero cor.

che veggio, che sento, catene, tormento, son re, ma com'è il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento,

tutto per te, mi misero cor, tutto, tutto, tutto per te, mi misero cor.